0: Reba ha o morena bokanga morena go bane o molemo mo hawae ke o sa feeling a memma khanga ndebele ale ha mono mo ampi reba ha o morena
1: reba ha o morena
0: ra khariwa
1: sikile ke Jesu ke di tsogile tsuen sa ha ka jeno ke ha tholo reba ha o morena
0: reba ha o morena ra khadi ntumenga matete
1: Hello,
0: Amen in this. What do you be?

ha ke ya Jerusalem ke tla tsamaya ke le mong ide a tshwana ke ka mogoretsa maileng ka teng ba kenya sabekina a re tsamaile ba kenya sabekina Hagia Jerusalem, kitlatsa maya kilimu. Hagia, kita ipumala kigenze yu. Aona letole kita ipumala kigenze yu. Na reketsa maya kalebelo lepo tla kilenga kilebeli kwenza dita wazari papari. Udima PCFM, hiya lokota la khasola hantatai. Utewa hantle avanele soto hotel and casino. Aile labo shlanu jena. Ntitse fela ya mmalere matedile le retle ya noto ya mmalere matedile le retle ya noto o di maphisi af ama ya le gotlala gasola hantatai ntumela ke potele le mona ke khutla ke seng kile bua le di hlotsa di taba tsa dipapadi o di maphisi fm updates

Masikela o PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz ntse ke bona meletsa ha mo mamedi tso tsho ro mametse ntso tsho go tsa male nna ntso tsho re ha re ya le shimele metso e medi ke lebo ha holwa ke nkanyane pelo moni ne le encore puta pute ke le ba metso tsenye mashume a mabedi a metso e supileng ka mara hora ya le shume di PCFM.

deep in the bottom of Africa mamedi wa PC FM meri ga go fela motso fa le tsoga ya bo selela ha o le tsena go tlo go ba jwale taba tsa rona go tsha fela go rabetsa tse tsa ile fe mamedi ge bona gona be motho mo lwana o itse go tsala jwang le tse ditseng ga ke la botlo bekeng me o la metse o le opina ya ke black coffee le ke monique bingham maybe it's a fella deep in the bottom of Africa oh la jalo bring on the knife jo le fela ba midi a bona jo le fela ke la tlo ba ke sa re ntwe di tsale ke mafala kgwedi go tla ba monate ma medi ka tsoge ha o le tsela o tsebe re he e ba re p7 ba twa ona le tsela tagi ba la le nyu kuba up and down yana ba le ke o pusha pusha ba bona ona ba itsa ba fela ka ntina ke tshike ba medi ba bona ha ile mafala kgwedi ke lona mo e ka go ka le ka fela wa patla tsa ntse leng re ke tsona tse ka pelipeli tse ka pelipeli tsona tse lo ge ga di le fa ke re patla o ke tsola se lokela gore di re di etsale di kolofisi re patala le bana re patala di rente re patala le dilo ka o fela mamedi ga o sala ke ya tsepe di fela a bo tsema go shop tsena gore be sala na go mo na bona ka o fela motho o etsa diphoso mona o tsa diphoso ha a ke sa e batla mamedi sa batla ntwe ka nyene go ha batla ntwe e mme fela ka fela tsoga e bo sala ka go le ka o tsatela the drive through le Mr Chocho BWTZ di ntotsa o sa tsebe ke feeling kana go e ke di feel ke ona putse ke botsana dintho tsona sa tse baking if the kana go di feel me di maraka tsa ha o di ma 10 o di pop kai kore baking na ho ma melo di ma 10 o e pop kai o ka re mohlomong o e pa fo ma 10 o pa 10 o di ma 10 o e fa sikisi o di ma 10 o e pa ho tswa fela ma melo bona be ra khela ka mo hey ba le nako mo ya go di pele ke ka ba ka se romele di SMS bana ba di banking ai le ba botla ga SMS ma me di bona na mo khomo ke ba so go tswa ga ka ba ka se romele SMS ai mamme da ka ba ka se romele SMS ba o bona bo tsamana tsa promotion mo enye ha ka ga se bitse mamme ka ba ka se romele SMS ba banking ga ja ya tsosa

batla something mana ke bana ba tsaetse bang maladi morana soe bo ema ba mashema ba bedi le metse robong ke o shwela dibeke di hlano beke 15 di tsela bo ema ba mashema a mararo le motso o le mong PCFM 92.8 via jolo 104.3 MHz.

Sibi nabla tisloha sinana. Horizon, future self. Baberi, batlala tsela mba ba shima ba bedi. Di beke di sepile, beke efteni tsela ba mba ba shima ba bedi le metse meile. Horizon.